Sere mi pa vle ale, li vle rete. Map kito. Mbrale. Amen. Wow. Kantik la vle travesse, menm senti mbon resu.